che anche l'ombra non mi ha lasciato. Ho chiesto agli occhi delle betulle, al vecchio coi piedi nel ghiaccio che suona, dove brucia una lacrima sarà il tuo focolare, per sempre dovrai girare. Solo e straniero, ovunque forestiero, lega la bestia al morso e vai con l'orso.

lo straniero, ovunque forestiero, solo straniero, ovunque forestiero, solo straniero, ovunque forestiero. Di città in città, di città in città, è morto l'orso, di città in città.